0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Manila. Radio Manila.
13: Ora esatta.
14: Sono le 2:03.
15: In diretta con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Ask yourself this.

0: talk about.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao signorina 9001.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao, sono Azzurra da Milano e vorrei ascoltare Neon di Shiva, Se non ci fosse lento di Boro. Ciao.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sempre noi, Tomas ed Alessandro. Potreste mettere paura e soldi di Boroboro. Grazie mille.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Buonanotte Radio Manila. Vorrei fare una dedica alle mie colleghe. Lurtex con Dimmi Che. Buonanotte a tutti i manilosi.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao signorina 9001, siamo Erika e Luca e stiamo tornando a casa. Ci fareste ascoltare Al mio paese di Serena Brancale? Buonanotte a tutti i manilosi.
1: Mi sento

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Solo tu e testarti, ma la mia testa è più dura. Voglio sempre avere l'ultima parola, quindi scusa.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, siamo Gio, Gabri Meiti, Cocca e Denis. Stiamo andando in ferie e vorremmo ascoltare Summer Funk di Gabbani. Buonanotte.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, siamo Anna, Chiara, Luca, Olga e Gabri. Siamo in vacanza una settimana al mare e vorremmo ascoltare Bella storia di Fedez. Buona serata a tutti.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Manila, mi metteresti sulla terra io e lei? Grazie per il tuo tempo e lavoro che dedichi a noi. Baci Artesia.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, Snow Mari, posso chiederti Guerriero di Marco Mengon? Saluti da Cirie.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Paolo, vorrei ascoltare Riptide di Vance Joy. Grazie mille.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, a te e a tutti i manilosi, vorrei ascoltare Street of Minneapolis del boss e dedicarla a mio marito Cesare, da Sabina da Vercelli.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Simone da Rivara e volevo chiederti Giorgia con Corpi Celesti oppure Lunedì Nero di Mr. Rain. Dedico questa canzone a mia sorella Imma che è sempre presente. Vi auguro un buon lavoro e buona serata.

0: Ciao Radio Manila, sono Alessia e vorrei ascoltare Epopea di Dolcenera. Buonanotte a tutti i Manilosi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao, siamo Nicolò e Gabriele da Lodi. Vorremmo ascoltare l'Amor tu giur di Gigi D'Agostino che ci dà carica. Buonanotte a tutti i Manilosi.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, siamo Fabio, Chiara, Diletta e Davide e stiamo riparando le valigie per andare a Rimini al mare. Vorremmo ascoltare tutta l'Italia di Gabriele Ponte. Buona serata a tutti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, siamo Gigi e Sonia da Asti. Vorremmo ascoltare Parafulmini di Ernia. Grazie a tutti.

0: Wanna Type.
1: Radio Manila. Radio Manila.
0: Ora esatta.
2: Sono le 4:01.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Radio Manila. Nuovo singolo.
5: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei gay.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buonanotte Manilosi. Potreste mettere In the Stars dei Rolling Stones in versione remix. La dedico a tutti quelli che lavorano di notte come me. Grazie mille. Fabio da Chieri.

La vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Gennaro. Potete mettere Vivere una favola di Vasco, la dedico ai

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Everyone get down low as well. I want to

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Carissima Manila 9001, puoi mettere Mia di Gatto Panceri. Grazie per la tua compagnia. Ti voglio tanto bene. Artesia dal Portogallo.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Memory Lane di Tokyo Hotel. Buona serata a tutti da Massimo da Rivalta.

0: like this.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila. Ciao Manilosi. Sono Giorgio da Torino. Vorrei ascoltare Desiderio dei Gemelli Diversi. La dedico alla mia principessa Anna, nonché la mia ragione di vita. Ciao.

0: Ciao, Radio Manila, siamo Gloria,
1: Eleonora,
2: Daisy,
0: e vorremmo sentire
2: una canzone di Samurai J, se fosse possibile, Adrenalina.
1: Chi non ascolta Radio Manila?

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Buonasera Radio Manila. Vorremmo ascoltare Stupido di Massimo Pericolo. Grazie e buona serata a tutti i manilosi. Non so più che...

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Riccardo, mi fareste sentire quando sarò morto DJ Axe Nasca? Grazie.
1: Ciao a tutti, sono Jay Axe e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Come? Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
11: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
12: Sono le 5:02.

0: Buongiorno Marilosi, sono gli anchilosauri che parlano. Volevamo dedicare una canzone, come al solito, al nostro amico pastry chef Marco di Canelli, e dedicare la canzone anche alla sua splendida famiglia, a Tiziana e alla piccola e simpatica Francesca. Vorremmo richiedere Incanto di Tiziano Ferro, e chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: musica.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao Radio Manila, sono Ciuffo. Mi faresti ascoltare Lunedì di Vasco? Grazie.

la vostra musica preferita al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Sergio da Cuneo, vorrei richiedere Passenger di Alex Warren, grazie mille.

Ciao Radio Manila, Marco della pasticceria di Canelli, e non mi resta che contraccambiare i saluti degli anchilosauri e augurare a loro una grande giornata in montagna e con un pezzettone di La Bush anni 90 che Radio Manila sicuramente troverà. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.

0: Ciao Radio Manila, siamo Elena,
1: Simone
0: e il nonno Franco. Partiamo per andare verso Andalo. Vorremmo ascoltare Italo Disco dei The Colors. E chi non ascolta Radio Manila?
1: Super Game.

0: Ecco.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Ciao, sono Francesca. Stiamo andando al mare. Vorrei ascoltare Cabana di Irama. Grazie.

0: Ciao, sono Erama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Sport.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è con noi. Buongiorno Radio Manila, sono Noemi. Vorrei ascoltare I In The Sky di Alan Parsons Project. Grazie.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manina, sono Chiaretta di Asca e volevo ascoltare Sotto i raggi del sole di Brusco mentre sto andando al mare. Ciao a chi non ascolta Radio Manina, un game over.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 6:02.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Mondovì. Mi metteresti bellissima di Annalisa, grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
3: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac!

Ciao carissima signorina, buongiorno a te e a tutti i manilosi mattinieri. Per favore stamattina mi fai sentire i Toto con Roxana. Ti ringrazio, ti auguro un buon riposo, una buona domenica, ti mando un abbraccio. Saluto tutti i manilosi, un abbraccio a Tiziana e Marco della pasticceria Bosca di Canelli e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, ciao.

0: giura.
1: Buongiorno Radio Manila. Se possibile, mentre mi faccio la corsa mattutina, vorrei ascoltare V-Ray dei Luna Pop. La dedico a te, Carla e tutti i manilosi. Grazie. Sergio di Ceretta.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao, sono Carlotta, stiamo andando in ferie. Vorrei ascoltare Golden Eleatrix in italiano, se fosse possibile. Se no va bene così. E chi non ascolta la giovanina su persona di Movement.

0: Ciao Radio Manila, mi metti per favore Cuore rotto di Tiziano Ferro prima delle 7, grazie.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao! Avevo bisogno

0: Ciao Radio Manila, potresti mettermi al mio paese di Levante per darmi la carica durante la mia corsetta mattutina. Grazie e buona giornata a tutti da Cricri di San Salvario.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Samuele e sono con la mia famiglia che stiamo andando al mare. Volevo chiederti se potessi mettere bottiglie prive di sfera e basta.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, potresti mettermi una canzone di Max Pezzali per darmi la carica durante la mia corsetta mattutina? Grazie e buona giornata a tutti da Cricri di San Salvario.
1: Manila 9001.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 7:04.
3: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.
5: F-

0: Ciao Radio Manila, mi puoi far ascoltare Ercomi con Il ritmo delle cose? Grazie, un bacio a tutti da Cricri di Sansa, ciao!
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Che occasione all'autostrancia.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia,
2: da 50 anni accanto a voi.
3: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box Weekend.
9: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno a tutti, Manile Manilosi. Questa mattina volevo chiederti una canzone di J.O.D.R. insieme all'ultimo, l'ultima poesia. La dedico a mia figlia Giorgia, che stasera andrà a vedere il suo concerto a Napoli. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao da Eleonora, buona giornata e buon lavoro a tutti.

0: ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 8:03.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Buongiorno Radio Manila, buongiorno Manilosi, Andrea da Volvera, il milite noto. Dai, andiamoci a fare queste 24 ore di lavoro, 24 ore di servizio, l'ultimo servizio del mese. Ecco, auguro a tutti buona domenica, riposatevi, voi che potete, andate a prendere un po' di refrigerio. Ecco, se fosse possibile voglio sentire un pezzo delle Zeppelin, scegliete voi quale. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Buona domenica a tutti.

Ciao Radio Manila. Volevo chiedere la canzone di La mia storia tra le dita e dedicarla a mia moglie Viviana. Grazie mille, mi dimenticavo. Sono Momo da Cuneo.

0: sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia mi fai ancora sentire Madonna con True Blue. Ti ringrazio, ti mando un bacio grande. Saluto tutti i manilosi, in particolare quelli che come noi lavorano e chi non ascolta Radio Manila Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
1: Manila 9001.

0: mattina.
1: Stiamo andando al mare e volevamo richiedere la canzone di Lady Gaga, Bad Romance. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Valentina,
1: Aurora,
0: Laura,
2: Carlos
0: e il nostro cagnolino Stella.
3: Stiamo andando nel lago di Garda
0: e vorremmo ascoltare Quevedo e Bizzar.
2: Perché non ascoltano la lingua di
0: Game Over. Ciao, buona giornata.

0: Radio Manila. Siamo Federica e
1: Eva.
0: Stiamo andando in montagna a fare una camminata e vogliamo dedicare a papà e Viola una canzone degli
1: 883.
0: Gli anni. E chi non ascolta Radio Manila
1: è game over.
0: Buona domenica a tutti.

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ionix.
1: Ciao Radio Manila, sono Isotta e sto andando in montagna e vorrei ascoltare Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Mongermono Protein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 9:05.
4: Manila News.
5: Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
7: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano. Anche quello è un fronte che resta molto problematico.
6: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, ventenne, è stato il giovane al momento in prognosi riservata a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. E nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi. Una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Risultato finale: Argentina 3, Giordania 1. È tutto, a più tardi.
5: Manila News.
8: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Andrea
1: e Matilde
0: e stiamo andando a un matrimonio e vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira e se non fosse possibile Tu Mi Piaci Tanto di Saif.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
3: Manila 9001.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce sono segnalate code tra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre il traffico scorre in modo regolare lungo le restanti strade ed autostrade piemontesi. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
9: Manila. Viabilità.
10: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Bianca e sto andando in montagna con la mia famiglia per festeggiare il compleanno della mia madrina Virginia. E vorrei richiedere l'Hush Life di Zara e, se non fosse possibile, Bianca di Noemi. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over!

Ciao Radio Manila, siamo Valeria ed Alberto, stiamo andando all'Alpe d'Evero a prendere un po' di fresco. Ci potresti mettere per favore la nuova canzone di Bruno Mars, On My Soul? Grazie, buona domenica a tutti e chi non ascolta Radio Manila, game over, ciao!

0: Ciao, sono P-Lion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
8: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
9: Seguici sui social.
10: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Stefano,
1: Valentina,
2: Ambra e Bianca.
0: Stiamo partendo per il mare e c'è anche Duccio con noi, ancora nella pancia di mamma. E volevamo ascoltare Golden o Buon Vento, per favore. E chi non ascolta Radio Manila
3: è Game Over!
0: Ciao!

0: Sara, Chiamaniglia, siamo Matilde.
1: Martine, stiamo andando all'acquapark.
0: Volevamo ascoltare A me mi piace di Alfa e, se non fosse possibile, Italo Disco dei The Colors.

disco. Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10:02.
2: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buona domenica da Davide Camera. In Medio Oriente continua ad essere messa a dura prova l'intesa fra Stati Uniti e Iran tra bombardamenti reciproche, minacce di Trump e dei Pasdaran. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. Ancora speranza in Venezuela di trovare qualcuno vivo, come è successo per un 11enne estratto dalle macerie a Carabayeda a 3 giorni dalle scosse di terremoto. Il bilancio è stato aggiornato a 1450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte nuova scossa di magnitudo 4.8. Si va verso il picco dell'ondata di caldo in tutta l'Europa, temperature da record ovunque, compresa l'Italia, dove potrebbe essere stata proprio l'alta temperatura a provocare la morte di un 82enne sulla spiaggia di Marina di Grosseto. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia i numeri rischiano di essere davvero quelli di un'ecatombe, certamente molti decessi in più rispetto alla norma, ma tutti i paesi del vecchio continente sono alle prese con un'emergenza che ha portato anche all'annullamento di molti eventi. Ennesimo femminicidio sulle alture di Sanremo, in provincia di Imperia. Vittima una 51enne americana soffocata con un cuscino dal compagno italiano di origini mauriziane, che poi si è costituito ai carabinieri. La casa si trova in una zona impervia nel bosco di Ceriane. Il delitto sarebbe avvenuto dopo un litigio. La gelosia potrebbe essere la causa, ma la procura indaga e ha disposto l'autopsia. E infine i mondiali di calcio. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi. L'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania. Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo. Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i 16esimi. E abbiamo terminato, grazie per averci seguito.
0: Manila News.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Ivan, vorrei ascoltare La danza delle streghe di Gabri Ponte, se è possibile. Chi non ascolta Radio Manila è un game over!
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la fronte.

0: Ciao Radio Manila, sono Davide e con mia mamma Steffi e Giulia sto andando al mare. Potete mettere Francesco Gabbani con Viceversa, grazie.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: cosa.
1: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
2: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
3: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Ciao a tutti, siamo Gianluca, Gaia, Simone, mamma e papà e vi vorremmo richiedere 50 special. E chi non ascolta Radio Manila è super, mega, hyper, game over.

0: momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Voghera e la A7 Milano-Genova in direzione Torino, mentre per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono segnalate code tra Masone e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si rallenta tra Vigliana Ovest e Chianocco in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità. Radio Manila.
11: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Gabriele e sono in macchina con la mia ragazza, Claudio e Mariella. Volevamo ascoltare Guerriero di Mengoni.

0: Ciao Radio Manila, siamo la mamma Manu,
1: Nicolo,
2: Lorenzo,
0: vorremmo ascoltare una canzone di Laura Pausini, scegli tu, grazie, e chi non ascolta Radio Manila
1: è Game Over, ciao!

0: Ciao, sono Maria Grazia Cuscinotta e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo mamma.
1: Papi 10.
2: Leo 10.
3: E Rebi. E mentre andiamo a Zoom vorremmo ascoltare
2: Questa domenica di Olly, oppure
3: Il ballo delle incertezze di Ultimo.
4: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

tutto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:01.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno. Ancora segno Messi, stavolta su punizione. 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Blažić batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi, da terzo il Congo, e stasera scattano i 16esimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli. Quarto.
4: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
3: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Tennis segna -1 il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14:30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test, in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi, rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto al trofeo Sette Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Stijn Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51,68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52,69 migliora il suo primato italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Manila News.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila. Siamo ancora la mamma Manu,
1: Nicola,
2: Lorenzo.
0: E vorremmo ascoltare adesso una canzone degli 883. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, eh?

0: Puoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
1: Sì, lo voglio!
0: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio!
0: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
3: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
5: Totac.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubbianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubbianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Giorgio,
1: Enrica,
2: Matteo
3: e Elisa.
0: E vorremmo ascoltare
1: Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Lo dedichiamo a Chiara e Gian. Grazie per la navigazione.
0: E chi non ascolta Radio Manila è Game.

0: Ciao Radio Manila, sono Massimo da Novara. Volevo la canzone di Luca Carboni e Cesare Cremonini da dedicare a mia moglie Ramona per il nostro 29esimo anno di vita da sposati insieme. Un abbraccione a tutti voi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila, siamo Andrea e Elisa e stiamo andando al compleanno di mio cugino e vorremmo ascoltare
1: Pazza
2: per Lana per te.
0: E chi non ascolta Radio Manila è gay?
2: Muove!
3: Manila 2001, sempre con te.

0: Anzio. Ciao Radio Manila, mi chiamo Giacomo e vorrei ascoltare una canzone qualunque di Coaz. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Monica Guerritore e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Riva Rossa 9 a Piscina.
3: Seguici sui social.
4: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: siamo Ginevra,
1: Amedeo,
2: papà
3: e mamma,
0: e vorremmo ascoltare Scrivi le scemo dei Pinguini Tattici Nucleari. E ricordiamo che chi non ascolta Radio Manila è un gay,
4: un supermodel.

0: Ciao Radio Manila, sono Cristina e sto andando dal compleanno di mia zia che fa 50 anni. Vorrei ascoltare la canzone Come nelle favole di Vasco Rossi, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.
2: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È mezzogiorno.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buona domenica da Davide Camera. Sale la tensione nello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di sorveglianza e postazioni e depositi di droni iraniani, Teheran colpisce i paesi del Golfo. Allarme aereo in Kuwait e nel Bahrain che conferma l'attacco di missili e droni. Il tutto come sempre condito dalle reciproche minacce fra Donald Trump e i Pasdaran. Sono ancora irrisolti di fatto i nodi principali alla base dell'intesa quadro, cioè lo stretto dove l'Iran continua a rivendicare la gestione, e la questione del nucleare. In questo quadro si inserisce anche il debole accordo tra governo libanese e Israele, che Hezbollah ritiene nullo. Venezuela, ancora più di 50.000 dispersi dopo il devastante terremoto, il bilancio aggiornato a 1.430 morti, ma un undicenne è stato estratto vivo dalle macerie. Domani il picco del caldo in Italia, il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone, con temperature altissime. Solo da martedì la situazione dovrebbe migliorare. In Italia un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo in Lombardia un agricoltore 63enne colto da malore nel Milanese. In Francia impennata di decessi, mentre la Germania ha vissuto la notte più calda di sempre, con una temperatura minima di oltre 29 gradi. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca non ancorata sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Un incidente avvenuto praticamente davanti a numerosi bagnanti, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. I carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martino Gura e il leader del mondiale Bezzecchi, nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Lo sport chiude il nostro giornale, grazie per averci seguito.
1: Manila News.

Ciao Segneria 9001, sono Marco da Faule. Mi metteresti Quando sarò morto di J-Ax e Nasca? Chi non ascolta Radio Manila, è game over.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 37 80 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Ciao Radio Manila, sono Giorgia la Settima, volevo chiedere se fosse possibile la canzone di Mengoni e Angelina Mango, Canto d'amore. Vi auguro a voi della radio e a tutti i malinosi in ascolto una buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila che muore. Ciao, un bacio, a me.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ciao Radio Manila, sono Sara, stiamo andando con la mia famiglia a fare tipo una gita e per il viaggio vorremmo richiedere Neon di Sfera e Shiva, e se non è possibile poesie clandestine, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi. Lo sai che...

Radio Manila, sono Emanuele e vorrei ascoltare Bad di Michael Jackson. E che non ascolta Radio Manila, è un super super super game over. Ciao.

0: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001, sempre con te.

Buongiorno Radio Mania e buongiorno Manilosi, siamo Enzo e Michele di Ritorno dal Mare. Vorremmo ascoltare Alessandra Amoroso con Comunque Andare e dedicarla ai nostri amici che sono nell'altra auto, Mauro, Marisa ed Erika, perché Comunque Andare sempre. Ciao a tutti e chi non ascolta Radio Mania, game over!

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

lavoro, che se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
4: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
3: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte e finora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17 quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, la possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
5: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
6: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
5: Lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
6: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica, a un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
5: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
6: Domani il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
3: Ed è tutto per oggi. Buona domenica.
1: Manila News.
7: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

meu pai é Zé

0: Ciao Radio Manila, vi adoro e vi ascolto sempre. Vi vorrei chiedere Romantica di Ultimo. Ciao e grazie mille.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia, Citroen C3 1200 cavalli, nuova, chilometri zero, a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino, ti aspettiamo 7 giorni su 7. Autofrancia, da 50 anni accanto a voi.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac. Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio. Stock.
10: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Riva Rossa 9 a Piscina.
11: Seguici sui social.
12: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Radio Malina, sono Rosalba, sto andando a lavoro e in questa calda domenica volevo chiederti la canzone di Cesare Cremonini, Io che non ho più te, e la dedico a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Manila, ciao signorina. Vorrei sentire Antidroga di Emma e Fibra. Grazie.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Non ho bisogno di capire.

0: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia si viaggia incolonnati tra Borgone e Chianocco in direzione Bardonecchia, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo infine che fino alle 22 di oggi, domenica 28 giugno, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione in mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità. Radio Manila.
5: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno Radio Manila, buongiorno signorina 9001, buongiorno a tutti i manilosi, auguro una favolosa domenica. Cerco gentilmente il pezzo Piccola Stella Senza Cielo di Luciano Ligabue. Alessandro di Magenta, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessia
1: e Justin
0: e Nathan. Per favore potresti metterci
1: la festa gira?
0: E chi non ascolta Radio Manila
2: è Game Over!

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio.
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio.
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
10: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
11: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila Box.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Cari manilosi, siete pronti per un altro pomeriggio di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. Buona domenica dalla vostra signorina Manila 9001.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Ciao Radio Manila, sono Deborah da Biella. Siamo in direzione Fresco in montagna e vorremmo ascoltare Che fastidio di Dito nella piaga. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie, ciao.
4: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Ciao Radio Manila, siamo la mamma Manu,
2: Nicolò,
3: Lorenzo.
1: Vorremmo ascoltare l'ultima canzone di J-Ax.
2: E chi non ascolta Radio Manila

0: Ciao a tutti, sono Jay Axe e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Sono in piscina in collina. Per favore, potresti mettere scusa allo stento dei pinguini tattici nucleari? E chi non ascolta Radio Manila è un...

0: Manila Box Weekend.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
8: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, siamo Michela Giuseppe e la piccola Amy in viaggio verso la Sardegna. Vorrei dedicare a noi Back to Black di Amy Winehouse. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Giada e Ale dalla gelateria di Chieri. Ti vorremmo chiedere di mettere Where Is My Husband di Ray e dedicarla al nostro collega che cerca l'amore.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Radio Manila, sono Sofia, vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è un gay.

0: Ciao,
1: siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Andiamo a Nila, te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Vincenzo da Torino. Se fosse possibile potrei ascoltare la canzone di Biagio Antonacci, You and Me. La dedico agli due amori della mia vita, a mia moglie e a mia figlia. E come sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

Ciao Radio Manila, siamo Davide, Greta, Fuffi, Noemi e Lucrezia. Stiamo andando in campeggio. Ci fate ascoltare Beauty and the Beat di Justin Bieber? Grazie mille.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 4 4 5.

guarda come vivo, fra sembravo un marocchino, ora sembro un marocchino ricco. Macchine che guido, fra guidavo un Audi già da prima, mi pagassero per dirlo. Scaccio l'ansia con una vacanza dove l'acqua è così calda che mi asciugo in acqua.

0: sto più fuori di Salvador Dalì. Sto più fuori di Salvador Dalì. Sto più fuori di Salvador Dalì. Sto più fuori di Salvador Dalì.
1: Dalì!
2: Ciao, sarebbe possibile ascoltare la canzone di Marrakech e Gue Salvador Dalì? Grazie Dalì. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao Radio Manila, sono Davide. Mi piacerebbe ascoltare Balorda Nostalgia di Olly. Grazie mille.
3: Ciao, sono Olly. Ascolta Balorda Nostalgia su Radio Manila. Un abbraccio.
4: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Imperdibile!

0: Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
1: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Che occasione all'Autofrancia!
5: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova, chilometri zero, con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia,
5: da 50 anni accanto a voi.
0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: La tua radio sempre, Radio Manila.
8: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
9: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Ciao signorina Manila, siamo Stefania e Fabio e stiamo andando a Trofarello, nel viaggio ci faresti ascoltare Bella davvero di ultimo. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, fatevi sentire. Ciao Radio Manila, sono Cinzia, per favore mi faresti ascoltare Ordinary di Alex Warren, grazie, buona domenica.
1: Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Gaia e sto andando nella mia Roma. Potreste mettere qualcosa che non c'è di Elisa? Ci terrei a fare una sorpresa a mia zia. Grazie.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

voce. Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così. Come sono così.

0: Manila Box Weekend.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
5: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao, sono Justin. Mi potete mettere cuoricini di Coma Cose. Ciao. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao Radio Manila. Vorrei ascoltare qualsiasi brano degli Stray Kids.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!

0: Ciao Radio Manila, siamo le tre pie. Per il mio compleanno puoi mettere Sei fantastica di Max Pezzali. Grazie mille.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Finalmente anche in Italia
2: P52
1: Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
3: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio. Stock
4: Arts. Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Riva Rossa 9 a Piscina.
5: Seguici sui social.
6: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manilosi, sono Marachella da Cuneo. Vorrei ascoltare Brividi di Blanco e Mahmood. La dedico al mio compagno Danilo e a mio fratello Davide, ringraziandoli della bellissima gita in montagna di oggi.
2: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Carlotta e vorrei ascoltare se possibile una qualsiasi canzone di Sfera e Basta. Grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.

0: Ciao Radio Manila, sono Carlo da Torino. Mi faresti ascoltare per favore I Romantici di Tommaso Paradiso? Grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire.
1: Ciao Radio Manila, siamo la mamma Manu,
2: Nicolò,
3: Luca,
4: Lorenzo
5: e vorremmo ascoltare la penultima canzone di J.R.
6: Italia Starter Pack.
5: E chi non ascolta

0: Radio Manina, siamo
1: la mamma Aris e Alicia
0: e vorremmo ascoltare Titti Me Pregunto di Bad Bunny. Se non è possibile, dai di Shakira. E vorremmo salutare la signorina nome 9001 e tutti i malinosi. E chi non ascolta Radio Manila?
1: Super Gang Over.
0: Un bacione. Mua.
2: Hey. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias.

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. A La Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001. Sempre con te.
6: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ora cara la mia signorina ti scrivo pure io. Ciao, sono Lauretta e voglio ascoltare Madame con l'una o l'eccezione. Scegline una a tuo piacere. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire.
1: Ciao Radio Maniera, siamo Gianfranco e Adriana. E stiamo tornando a Rivoli da Prali. Vorremmo ascoltare 100 messaggi di Lazza.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Buonasera, Radio Manila, salvetti innamorato. Festeggiate il compleanno di mia sorella e mio cugino, la mia famiglia e tutti gli amici. E volevo sentire Hop e DJ Gay, chi non ascolta Radio Manila, chi non ti muove, volevo dire che

0: Manila Box Weekend.
1: No, sì.
2: Brava.
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso, si rallenta fra Susa Ovest e Chianocco in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià per lavori, il traffico è rallentato fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine la A5 Torino-Aosta per lavori, sono presenti code fra Vera e Pont San Martin in direzione Torino. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
5: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
4: Se

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto

0: Ciao Radio Manila, siamo Alessia e Enrico, stiamo andando in montagna e ci piacerebbe ascoltare Maledetto Me di Fulminacci. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire.
1: Ciao Radio Manila, sono Marta e Giorgia e siamo in campeggio a Vinaggio e vorremmo ascoltare Belong Together.

Ciao Radio Manila e ciao signorina 9001, sono Stefano da Cameri. Oggi faccio 17 anni di matrimonio con mia moglie e vorrei dedicargli la canzone di Eros Ramazzotti, Più bella cosa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Alla Vaju, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: L'estate su Manila.
7: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini. Se non ascolti il Radio Manila, sei game over, bitch.

0: Ciao Radio Manila, sono Francesca e vorrei ascoltare dire fare e baciare di Elettra Lamborghini e Shade, e dire a Mauri che gli voglio tanto bene. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, fatevi sentire.
1: Buona domenica Radio Manila, ciao a tutti, sono Paolo da Biella, mi fai ascoltare per favore Madonna e Sabrina con Bring Your Love, ti ringrazio tantissimo, la dedico a tutti gli ascoltatori. Buona domenica, continuate a godervela, va bene? Tutti quanti e soprattutto chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Ciao!
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu! Ask yourself.

0: talk about.
1: Buongiorno signorina, buongiorno Radio Manila. Eccoci qua, anche col caldo nessuno si ferma. Senti, io carissimo, voglio salutare gentilmente, se puoi mettermi la canzone di Pupo Gelato Cioccolato, la dedichiamo a Denis, a Loris, che sono andato a un bellissimo lago, una giornata stupenda. C'è con l'amico Fabrizio, caro Fabrizio di Savigliano, Marco di Savigliano, il suo fratello. Augurandovi una buona giornata. E che dire, ragazzi, divertitevi. Ciao, un bacione grande da Elsa. Buonasera, buona giornata a tutti, ciao signorina.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta!
10: Sono le 17 e un minuto.
11: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
12: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: scelta d'amore.
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea e sono in macchina con mia moglie Jessica e le mie gemelle, Kimi e Naike, e volevamo ascoltare Melodrammatica di Luke 3. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire.
2: Ciao Radio Manila, sono Sara e con la mia famiglia abbiamo finito una gita e stiamo tornando a casa e quindi per il viaggio vorremmo richiedere Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari, se non è possibile al mio paese di Serena Brancale. E chi non ascolta Radio Manila è un super game on.

0: Ciao Radio Manila, siamo la Coviello Family e vorremmo ascoltare Santa di LDIH7, oppure Beautiful Things di Ben Sanban.
1: Radio Manila te le suona.

These beautiful things that I've got. Ciao a tutti, sono Valeria Marini, solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Marina, ciao Manilosi, voglio fare suonare Mania con Stella Stellina. Sono Antonino da Volvera e la dedico a mia moglie Gwendalina, e chi non ascolta Radio Manila è...

0: Ciao Radio Manila, buon pomeriggio signorina Manila 9001, sono Francesco. Oggi signorina volevo chiederti se mi faresti ascoltare la canzone di Madonna, Turn Up the Radio. Se fosse già passata Madonna non la puoi più riprogrammare, ti chiedo ritorno con You Only Love Me. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Saluto da Francesco da Rivalta, ciao.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, siamo Federico e Andrea, siamo in macchina che abbiamo appena finito la Gran Fondo Fausto Coppi, siamo distrutti e vorremmo ascoltare Thunderstruck degli AC/DC e dedicarla a Elio, mio figlio, che è un grande fan. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Questo è Rock.

0: Manila Box Weekend.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Hass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Ancora ben trovati, in apertura la 32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra Susa Ovest e Chianocco in direzione Torino, inoltre a causa del traffico è chiuso l'ingresso di Susa Est in direzione Torino. Sul raccordo Ivrea-Santhià sono presenti code per lavori fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, per traffico intenso si viaggia incolonnati fra Ovada e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità.
0: Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
14: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: tua cugina poi?
1: Boh. Ciao signorina Manila 9001. Potresti mettere una canzone di Neck? Grazie. Buona domenica a tutti da Elisa. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire.
2: Ciao Radio Manila. Sono sempre io, Cristina, e ora sto tornando invece dal compleanno della mia zia. Vorrei ascoltare, se possibile, delle vibrazioni Vieni da me. Grazie.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Pietro e Roberta, due fratelli fantastici che tornano da Crissolo, località piemontese. Ti chiediamo per favore di passare a agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. E se non ha

0: siamo Chloe,
1: Giulia,
2: Oscar
0: e Eric, e vorremmo ascoltare una canzone qualsiasi di Plant o della Sed. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Gemo.

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Mongermono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 18:01.

0: Ciao, sono Michela. Sto tornando dal lago di Moncenisio e vorrei ascoltare Coraline dei Maneskin. Ciao signorina Manila 9001, sono Jacopo. Potresti mettere Morirò dare dei Maneskin. Grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire.
1: Ciao Radio Manila, sono Rosy e vorrei ascoltare Certe donne brillano di Ligabue. Diversamente gli anni di Max Pezzali. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un bacione, ciao!
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: 43 anni. Volevo chiederti Thriller di Michael Jackson. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
7: Sempre con te.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao Radio Manila, siamo a Bianca e Rebecca e stiamo tornando dalla montagna. Oggi vorremmo ascoltare il party di Jack La Furia. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Sara.
1: Lucio.
0: E vorremmo ascoltare Beauty and the Beat di Justin Bieber per inaugurare questo primo bagno nella nostra piscina olimpica. Grazie! Chi ascolta Radio Manina, super game!

0: Manila Box Weekend.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera e bentrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia si rallenta per traffico intenso fra Ulx-Est e Chianocco in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià per lavori. Sono presenti code fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per traffico intenso il traffico è rallentato con code a tratti fra Genova e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, a più tardi e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
9: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Signorina, buonasera, Contelanza. Mi trovo in Alta Langa nelle tenute vitivinicole del Barone del Barbaresco, ma sto scendendo a valle. Vi segnalo che in Alta Langa ci sono comunque 37 gradi ed è una giornata molto calda, ma siamo super climatizzati per fortuna nostra.

0: Ciao, siamo Emanuel e Katiuscia da piscina. Volevamo chiedere se potevate mettere Pedro di Raffaella Carrà e dedicarla al nostro piccolo principe Ryan che è tutta la mattina che la canta.
1: Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, siamo Alex Marco e Stefania. Vorremmo ascoltare La testa gira di Fred De Palma, Amy Schilla e Anita.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ah!

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
6: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Severino, io e i miei amici volevamo ascoltare Disco Prosecco, Spritz Se Chic di Donatella Rettore. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire.
2: Ehi, Radio Manila, vorrei ascoltare Summer Funk dei Francesco Gabbani. E chi non ascolta Radio Manila è
3: game over!

0: Ciao Radio Manila, sono Milena e vorrei ascoltare Karma Chameleon dei Culture Club, e la dedico ai miei bimbi Claudio e Camilla.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:01.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao, sono Paola.
2: Ciao, sono Chiara.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Filippo e Susanna e stiamo tornando dalla montagna. Ci metteresti Vamos a Bailar di Paola e Chiara? Grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire.
1: Ciao Radio Manila, sono Diego
2: e io Martina
1: e vorremmo ascoltare
2: Amaro
1: dei Pinguini Tattici.

0: www.autoradio.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buonasera signorina, si ritorno dalla montagna, mi passeresti l'anno che verrà di Dalla. Grazie, Marco da Fenestrelle. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, fatevi sentire.
1: Ciao Radio Manila, siamo Elga.
2: Mauro.
3: Andrea.
1: E vogliamo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale.
3: E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Cherish di Kool & The Gang, per te con mille baci grandissim.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Martina. Vorrei ascoltare Baby Doll di Dominic Fike.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila Box Weekend.
1: No, sì.
2: Brava.
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Caselle e Pianezza in direzione Freius e fra Bruere e Borgaro in direzione Aosta. Sulla A32 Torino Bardonecchia il traffico è rallentato con code a tratti fra Ulzeste e Chianocco in direzione Torino e fra Borgone di Susa e Avigliana Ovest sempre verso Torino. Sul raccordo Ivrea-Santhià sono presenti code per lavori fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra Masone e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
6: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: No matter what, no matter what.

0: Ciao Radio Manila, sono Massimo. Volevo ascoltare Zero Dramma dei Finley Rob, se non fosse possibile 100 ragazze di Rob. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao carissima signorina, sono Maria, voglio ascoltare Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun Arcade.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manina, sono Andrea e io e la mia famiglia stiamo tornando alla montagna e vorremmo ascoltare Rolling Stones

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
2: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, artisti di strada e animazioni. Venerdì 3 luglio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Katia, Fabio e Alisa. Stiamo andando a Verbania sul lago a sentire i Sensazione Vasco. Volevamo sentire Vado al Massimo. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire.
1: Ciao Radio Manila, mi chiamo Giacomo di Ivrea e vorrei ascoltare Buon vento di Jovanotti e Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
2: Ciao, sono Alfa. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Francesco. Vorrei ascoltare Don't You dei Simple Minds. Grazie. Buona domenica.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao, per favore mi fai ascoltare la canzone di Alessandra Amoroso fino a qui. Buona domenica a tutti voi da Francesca. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire.
1: Ciao Radio Manila, sono Margherita e oggi vorrei ascoltare Ti volevo dedicare dei Bundabash e la voglio dedicare al mio papà per dirgli che gli voglio tanto bene.

0: Ciao signorina Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di Ernia, grazie mille e buona domenica a tutti i malinosi da Meli.
1: Radio Manila.
2: Oh, to see my father on that day. I want to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
3: Arrivo fresco, sgommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abbraccio.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto

0: 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Manila 2001,
2: sempre con te.

Ciao Radio Manila, sono Stefania da Cirié. Volevo ringraziare Angelo per quello che fa per me, e volevo ascoltare una canzone di Max Pezzali, grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 53.

0: 08. Fatevi sentire.
1: Buona domenica sera, Radio Manina. Ciao, sono Paolo da Biella. Sto guardando, ecco, senti i tuoni, le montagne dal mio balcone piene di nuvole nere. Sta arrivando un acquazzone a breve. Allora mi metti per favore Madonna con Fog. Oh, un fulmine. E chi non ascolta, scusami, la dedico a te, tutti gli ascoltatori, tutti i biellesi, a chiunque. Ciao a tutti. E sì, appunto, chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Vado a ripararmi dalla pioggia. Ciao. Un signore, un fulmine.

0: Manila Box Weekend.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale
2: anche su un mezzo non tuo.
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io.
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per lavori il traffico è rallentato con code a tratti fra Ulxeste e Chianocco in direzione Torino, mentre per traffico intenso si rallenta fra Borgone e Avigliana Ovest, sempre verso Torino. Infine la A5 Torino-Aosta. Per lavori si viaggia in coda fra Châtillon e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
0: Manila Box.
8: Con la signorina Manila 9001.
9: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao, sono Gimmy e sono al Cock Beach per un evento musicale. In attesa di iniziare la serata mi piacerebbe ascoltare la Passion di Gigi D'Agostino. Grazie mille. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, fatevi sentire.
1: Ciao Radio Manila, siamo Elisabetta,
2: Federico,
3: Giuseppe
1: e stiamo tornando dalla Val d'Aosta dopo aver conquistato il nostro primo 4000 al Breitor. Quindi, visto che siamo dei champion, vorremmo ascoltare We Are The Champion e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
2: Ciao!
4: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Radio Manila, siamo la Manu,
1: Nicolò, il vostro preferito,
2: Cecilia.
0: Volevamo ascoltare una canzone di Achille Lauro. Chi non ascolta Radio Manila, eh?
1: Game over!
3: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over. Ama

0: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink, direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manina, sono Cecilia, vorrei ascoltare tutta l'Italia di Gabby Potter. Chi non ascolta

0: Ciao Radio Manila, sono in macchina che torniamo dalla montagna con i nostri amici Manu e Dani. Mi potresti mettere la testa gira?
1: Radio Manila, si sente che ci sei!
2: Aia!

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over! Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta. Sono le 21.

0: sole.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: your husband is coming.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao Radio Manila, sono Nina e sto tornando a casa e volevamo sentire da 0 a 100. Grazie e buona serata.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao Radio Manila, siamo Chiara e Mattia. Vorremmo ascoltare Bonton di Lazza e Sfera e basta. Grazie mille.
1: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: sembravi me.
1: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi. I can

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao, sono Fabio. Mi fai ascoltare Children di Robert Miles? Grazie.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao, sono Enrico. Potresti mettere Per sempre sì di Sal da Vinci. Grazie mille.

0: Ciao Radio Manila, siamo Lucia, Andrea e Ciompini di ritorno dal Lago Mergozzo e volevamo ascoltare Ti vorrei sollevare di Elisa. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Mi hai lasciato senza parole come una primavera e questo è un raggio.

0: Sport!
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Alessandria Ovest e Alessandria Est in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per lavori il traffico è rallentato con code a tratti fra Susa Ovest e Chianocco in direzione Torino, mentre per traffico intenso si rallenta fra Borgone e Avigliana Ovest ancora verso Torino. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce. Per traffico intenso si viaggia in colonna nati fra Masone o Vada in direzione Gravellona Toce. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Buongiorno signorina, buongiorno Radio Manila, l'unica che ce la suona. Senti, per noi panettieri, con sto caldo maledetto ancora, anche se ha piovuto un po', ma volevo chiedere semplicemente la Gianna Nannini, i maschi, la dedichiamo a tutti i manilosi, a tutti i nostri carissimi clienti e amici, salutiamo Denise Loris, che dire, buona serata a tutti quanti, grazie signorina della compagnia che ci fai, e chi non ascolta Radio Manila non sa cosa si perde, è un game over. Show dai sapanatera, non è?

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359. Stock
7: Arts. Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Arts! Che prezzi! Via Riva Rossa 9 a Piscina.
8: Seguici sui social.
9: Gli affari di Stock Arts. Che prezzi!
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001, sono Loretta da Genola. Mi piacerebbe ascoltare Paola Yezzi con Stessa Direzione Remix, grazie mille. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, fatevi sentire.
1: Ciao Radio Manila, siamo Andrea
2: e Francesca
1: e vorremmo chiedere la canzone Singapore. Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è?
2: Game over.
1: Ciao.
3: Non lo so come mai, ormai da un po' non fa.

0: Ciao Radio Manila, sono Vanessa. Sono in macchina con i miei genitori, stiamo tornando dalla montagna sotto un brutto temporale e vorremmo ascoltare
1: Dai Dai di Shakira, della nuova canzone dei mondiali.
0: E chi non ascolta Radio Manila?

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao Radio Manila, sono Gabriele da Carmagnola, in macchina con la mia famiglia. Volevo chiederti se mi mettevi il party di Jake La Furia. Ciao.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, siamo mamma Sara e
1: Francesco.
0: Mentre torniamo dal nostro giro in moto, volevamo chiederti se per favore ci facevi ascoltare
1: Billie Jean di Michael Jackson.
0: Grazie infinite e ricordiamo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è
1: Game Over!
0: Bacissimi!
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, da Andrea
1: e Andreas.
0: Un saluto da Varallo Pombia. Volevamo chiedere se fosse possibile mettere Drago Sead in Tei. Un saluto a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Che occasione all'Autofrancia!
5: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova, chilometri zero, con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
5: Da 50 anni accanto a voi.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Ciao Radio Manila, sono Gisella da Caluso. Volevo chiederti immensamente di Laura Pausini. Grazie, ciao. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, fatevi sentire. Ciao Radio Manila, sono Francesca, mi metteresti la canzone L'essenziale di Mengoni? Buona serata.

chiamo Davide, Caterina e Mara, sto tornando da casa dai miei, sono già di lavoro con Herbalife, vorremmo ascoltare una bella canzone di Coldplay, tanto sono tutte belle, decidi pure tu.

Ciao Radio Manina, sono Rosy. Vorrei ascoltare Sempre Noi di J-Ax e Pezzali. Diversamente Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci. E chi non ascolta Radio Manina è super game over. Un bacione, vi lobbo.

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Radio Manila, falla suonare tu.
1: Buonasera, signori 9001, sono Ivan, vorrei ascoltare Urlando contro il cielo, Luciano Ligabue. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.

Ciao signorina Noemi Uno, mi fai ascoltare Mad World Tears for Fears? Che non ascolta Radio Manila, è Game Over. Amanda, ciao.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Martina. Vorrei ascoltare per favore L'unica cosa che vuoi dei Bomba Bash. Grazie mille.

0: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 23 e 3 minuti.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.
4: Radio Manila. Nuovo singolo.
6: Ma come che Johnny?

0: Sì, sono proprio io in persona, sono Johnny.
1: Do you want something to drink, Johnny?
0: Ma guarda, no. Ok, un americano, per favore.

0: perso gli occhiali da sole.
1: Ciao Radio Manila, sono Cesare da Torino e vorrei ascoltare 5K di Shade e se fosse già passata una qualsiasi canzone estiva. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao Radio Manila, siamo Mattia e Chiara. Vorremmo ascoltare Lost in the Weekend di Cremonini. Grazie.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.
2: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
9: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger Mille 2 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
10: Autofrancia.
9: Da 50 anni accanto a voi.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Mimmo e sto tornando da una serata con amici. Ti chiedo se puoi mettermi Kings of Leon con Crawl. Buonanotte.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Amira, sono a lavoro e vorrei ascoltare Dance No More di Harry Styles.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao Radio Manila, siamo Marita e Cinzia da Scalenghe e vorremmo ascoltare Kodak di Willy Peyote. Buonanotte.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Anna di Gozzano. Un saluto a tutti i manilosi. Volevo ascoltare una canzone dei Pet Shop Boys, It's a Sin, grazie.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, ti chiedo per favore Minuetto di Mia Martini.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Alessia e Jessica. Volevamo chiedere quel sorriso in volto dei Moda. Grazie.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao Radio Manila, siamo Maria Vittoria, Massimo, Grilli, Sonia, Margherita e Luca. Vorremmo ascoltare Maledetta Primavera. Grazie.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, fatevi sentire. Ciao Radio Manila, sono Eleonora, potresti mettere una canzone a tua scelta o di Olly o di Jovanotti, per favore, grazie.
1: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con questa domenica, buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia, baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, buona nottata signorina, sono Francesco da Rivalta. Volevo chiederti, signorina, se mi faresti sentire la canzone di Paulina Rubio, Io sigo a chi. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi notturni e le manilose notturne all'ascolto di Manila. E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buon Manila Box, buone richieste, un saluto, ciao.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila te le suona quando vuoi.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Fatevi sentire. Ciao Radio Manila, sono Rudy da Albenga. Vorrei ascoltare The First Time di Damiano David. Buonanotte e buon lavoro.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Dimmi che di Lortex, vorrei anche salutare mio padre Ennio. Un abbraccio forte, ciao a tutti da Salvatore.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Daniele da Rivalta. Volevo chiederti Madonna con Turn Up the Radio. Grazie, buon Manila Box.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, potresti mettere Più bella cosa di Eros Ramazzotti, grazie.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Cri. Mi metteresti per favore Dardos di Romeo Santos e Prince Royce?

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Lucrezia.
2: E io sono Erika.
1: E vorremmo ascoltare Tu Me Chieres di BB Gang. E chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

cresci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo che permetta.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Amira. Potrei ascoltare Elodie Adele. Grazie mille.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo fuori io e Martina. Puoi mettere Beatrice di Tedua e Annalisa. Buonanotte.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, sono Alessia. Vorrei per favore al mio paese di Serena Brancale. Grazie mille.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buonanotte Radio Manila. Siamo Betty e Gisella da Romagnano. Ci puoi mettere Yakuza di Sfera e basta. Un po' di carica perché ne abbiamo bisogno. Grazie mille.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giorgina e sto rientrando a casa da una lunga giornata. Fammi ascoltare Maledetta rabbia di Blanco, grazie mille.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Claudio da San Giusto Canavese e vorrei ascoltare Salmo con Conta su di me. Buona serata a tutti i manilosi.
1: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Terry, mi piacerebbe ascoltare Arricchiti di Gue Pequeño. Auguro a tutti una buona notte.
1: Oh, yeah. Te lo dico, raga.